ntho tseo di etsang. A una tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. A una tjhelete ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo mo tshisa.

0: From Mangweng to Dikgale, we bring you the best in talk and music. Radio Tab, 103.8 FM, the station that listens to the people.
1: Mararangkodi Abuphilo. Masadi a se aparo. Le a se bana a sona ke di hore ke di ota ke le bona e se ka matjeke biane.
2: He, maslep, a o sa kokota le go kokota.
1: Hey, le a tsa gore ntwe ke e rweleng.
2: He,
1: ya nkimela. E ke se a nana hore ga di ya ke le na masadi a se aparo.
2: Bona ga ke go maslep.
1: Robi, gore ruri letse ba boikano ba morena. La di o rwala maka maka ka se chabeng.
2: E magana mo maslep go go botse. E bile ke nna. Ke tsone jo go taka ga e gago. Ke tla ke go gale. Dilo tse di dianyo ga ra tsana msadi wa siapa. Lo wena o re nna ke nna msadi a siapa. Lo wena. Ke nna msadi a siapa.
1: A wa mama ro. Ruri jana tse o di yapane. Nko se ke wa ya wa di botsa batho ba strateng. Ka ba o to o dulele nna fa se re msadi a siapa. Tsa ba se se. Yalo o di